How Far I Go di Alessia Cara, Hot 102.5 in tu radio, la numero uno in musica e throwbacks, the one and only. Está comigliata la dosa, relax, che detto me encargo io. Y esta combi, non la viste venire, Elton John junto a Dua Lipa, Cold Heart.